Oh, dat me per la copo del signore che lo fa la cacca perché non avevo le nuove hazzo. Hafsel more hasen ya dalelelelele, welgeri adu.